Quella sera venne ma poca gennaia, sotto me stava piena in me sua stonga. Paura mai, isa cai, eita, eita, sta mai, sappa tua, cerca io auto.